0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito.